0: Lasciatemi passare!
1: Qui bastano i falsi indigeni!
0: Non vogliamo

gloria, gloria del corpo di scinto, del ministero innovato la sua. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, al malattino la pace ne dà.

si sogna. E quella sua fornì con la di materno, di serve di soldati, di ser gran tamburo del tendio verde, da stridon le pigli che ci abbatte di che fila.